0: biasa di hati. Dengarkan Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang?
0: Geng Kakak Petang. Jangan lupa dengarkan Geng Kakak Petang di Nasrallah FM, sentiasa di hati.